0: Hey, Mr. DJ.
1: Music Box.
2: Subotom i nedjeljom od 13:15.
3: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
4: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
3: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Bluesak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.